0: Sono kakang dongo ta ona Sono kakang benik mah
1: mohon tekaning
0: Sono kakang benik mah